ke lebogile tshone modluli molotsana wo re gorosha thwi different ja me baraka re sa buisha re le tamisha bana ba tshegala ka logola gole le gausi mole ka bago le theleditjele le gona ge re ile kola miseng ya re khono ranta re ke shwa ka di ranta tshelo sometsela le disente tshe ma sometlano tsela ge ba petjwa le dollara ya United States of America ge ba petjwa le pound ya Britain re ke shwa ka di ranta tshe ma sometpedi pedi le disente tshelo sometharo ge ba petjwa le euro re ke shwa ka di ranta tshelo sometsinyane le disente tshelo sometpedi euro ga bia le re ke shwa ka dollara e le disente le sometlano dollara ga ba le rekishwa ka diranta tse le kgolo le masometsela le disente tse masometlano go yena ya Japan ge le nageng ya China rekishwa ka diwane tse tsela le disente tse masomishupa shupa naga ya India rekishwa ka dirupi tse masome senyane tlano le disente tse masome pedi tsela re ruma ka theko ya dirafa re thoma ka gauta yena rekishwa ka di dollara tse dikete tsenne le disente tse masome tsela pedi platinum rekishwa ka di dollara tse sekete le diranta tse magolo tsela masome tsela te aonse oli etala ye sa sotlwa go ya brand re kishwa ka di dollara tse masome senyane ne le disente tse masome tshela barrel ke tsana tse tsa me baraka mesengele hone re lebogile tshene modluli thobe.

0: Nuevo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Mafikizolo. Zimbumalo. Big Zulu. Le ba bangwe ba bantši. Gopola, di-ticket tsa VIP ga di sa le gona. Ikwaletse ticket ya gago ya general ka 350 fela. Tsona di a hwetšagala Ticket Pro.
1: It is Ziyakhala, Mosan City.